0: Sos de Francia, Portillo.
1: No, smartito, no, smartito, no, smartito.
0: Guarda que tengo.